0: historia.
1: Trebal te avem patiaile. Afrial cadala paramicendar, ai legendar. So trebal te janas si che e origina co tremble romengo sa si India. Tai romani cib, si ec ne vi indica ni cib. Penel pes che te li aribnasco momento le romengo, pradadengo sas, cadia sar si cavenco dolas, avero dinde, cadaia problema, vare canam, ascare se libersa, trinto, tai desu iecto. Unglico anoro di tro Donald Kenrick, Motrovel che hotel arriben le Romengo andare in India, che già spesando trinto se libers palalo Christoso, cana o shaho Ardashir, catar duisce la ambista e star, duisce la saranda taeg bersha, liel tai gerel i nordu tenirig la India chi sariek persiaki colonia, o avdivesot no Irano. Ande cadala condizio hotel arriben le porane Romengo, che già spesi vria massa, tai bite che rempen marimata. Andarco doea che Barvali Pen e Persicane Imperiosco cirdias vare save manushenko te. Mascar le neve resle manusha, arachenas pen viginale bashavle, save sas but princer de palal lengo talanto. Si princer de trin versie cadale factoste. Svaco lendar, si cavindoi o tigno gin le bashavnengo, andaro persiaco imperio taiko dolestar, sas tributneste aven andine andari India. Andiecto varianta, o persicano shaho Bahram Gur, camindoi vas pesche manusha, caisas pesche telutne, pobudinglio pen, pimata, ec helimata, ai vascodola butia nasas dosta bashavne atunci, ramosardias e india che tagaresche, le shankala tesche, savobicialdias lenghe mie musicanturen, mie zoturen, taio Bahram Gur, bicialdias len, ande disa foruria pesche imperiosche. E caver persicani historia va carel palal mi azutni legenda. Si caver pesche o psaiek Bahram Gur, antie criat, amboldindoi pes andaro vesh, caisaste del carie, nachlias pasal iek manushengo grupo, save beshenas pichar ai pienas, nihindoi sarok ham jalas opre sar ratiolas. O vov puchlias len sostar naile muzika, andar kodoya kei muzika bachtiare el odie manushengo. Vom dine leske anglal. Vai tut hagara mero diam amenge heba javnes? Caste pochinas leschele drachmenza, tanara chliam niechhes. Atuncio Bahram Gur pendias. Ame arachas aechhes. Tai zor pendias eche chramosarnesche, te chramosarele indianosche, le shankalatesche, aite mangel lestar te bichal te tradel, star mie andar le maila ce bashavne, aigilavne ki peschi bar ablin. Palalsos te o shankalat, kerdias kadaya buti, o Bahram Gur, buchliardias le bashavnen, aile gilavnen andosastot hagaripen, zor pendidoi le manushenge, te lien len lende, Aite firaven ivria mașucar, așundin doi penghi muzica, taite pochinen lenghe sar trebal. Tai andar penghe ceave, savea vile palale bersa incliste e tuniari chiar de luria, save si bare pirne co flauto aichilira. Ec trinto paramici palale indica ne bașavne, siamen la cataro persiano firdusi, cai cober și ec mia deșuiec hramosarelas cadiam. Et hanutne governatoruria eșahoske, pende cadalesche che el ciore manusha, rovem penche e barvale pien mola e shunen muzica, te dihem banges che el codola ciore save pien mite avellen muzica. Oșahu bicialdias iec lille shengilesche, ancai penel aspes. Alu sardes mie andare luria, murșas hai jublia, but shucar pirne co bașavi pen andare lira. Tai trade bichal de len kathe, canae bashavne lur yares le kothe, osha holias len, dias lenges vaconeske, poieche gruves, ai poieche heres, kodoleske vov camelas te kerel len, te hunaveni puv, te bariarengi va pelate. Dias lenge eg mi adreza cucurezeske misireske, vaște bariarengi puv, e ajutibnasa le gruvengo, ai le herengo. Te ciuden e boburia e cucuruzosche andi puf te avenlen barvale giva, tai te bashaven bilovengo le chore manushenge. Iluria teliarde hale le guruvenai o cucurus. Mai pala, irisaile ambol de pen, cu agorie belșesco, e sa ne muienza bocatar. O șaho pendias lenge. Na trebula ste hasarene boburi ai cucurozoske, ca sa zvonte avent hovdine andi puf. Aca n-a mai situ men numai lehera, ca dia la da ventu mare butia polzenia zeia leherenge, angle kerentu menge e muzica che instrumenturia, le kej la net havenza. Cada la luria, piren savore rigende, via canandi lumia, rodindo italien vaslenghi musica, poi eglovoro, sovindo i pasciar le giuchela, ai le ruva, savriama pirindo i podrom, ciorindo i divese ste aere acchiate. O franzusicano siglerno, o Marcel Curtiat, penel soara clias pes iec cronica, caisas ramosardica taro arabo o al utbi, ando, deși ectos e liber spalalo Hristosu. Tai si ca vel che o teliari pen le pura nero mengo caringi vestutniri la lumiachi, caringi Europa, sa scoșir le deșu ectone ce libercesco. Poi exact, ando bișta ecto di vesle decembrosco, e bercesco ec mia deșu octo palalo Hristosu. Cotor andaro lille giaminengo, caisas ramosardo cataro arabicano chroniciari, o al utbi, vacarel palal ieg zora vilipen andari vestutnirig, budur caringi estutnirig, e indiaki, gico cana uj, ieg tran, che octobar de 62 kilometrulia, col nordo vesto catar o Kanpur. O cana uj sa si mai barvali zona, caisas leso mai ginalogeni pen andar savore dizaforuria, e nordut ne indiache, s-as les atunci pe inda tai trin mie tanutne. O mai baro afganicano marno helavdo o Mahmud Ganzi, li indoi ai alindoi o foros canauj, ai o sastogeni pen andirobia, e murșa e juvlea ai ceave, bikinelen sarbașavnen ando persicano imperio, vai sarbutiarnen ande verver tana. Cadiasi ecto etapa ando lungo delgo drom le romengo caringo vestut no sundali. O importanti pen cadala paramicengo beșelando facto che von si caveno zoralop handipen mascari india aio indicano culturalicano muclipen mangin e herigate tai e avdi vestut ne roma avere rigate. Amenaștite hatiarase ververimata mascarie grom, aie gaggio, rumunzo, maghiaro, aie avere niatar, tenagia nas i istoria le romenghi, cadia sarsas voi. Oduito cotora cana, voi si pen le romengo, ando pasciut no oriento, andi nordut ni Africa, tai ando visanticano imperio. Sosas, palalo teliari pen le purane romengo, andari India, nagia nel pes canj preciziasa. Sasa spobut sar siguro, mai bud romenge grupuria sa vesi nesa spandle mașcar lende, palalo rat nengo, tai sa vensas len hetane ocupaci. Lengo teliari pen caringi Persia, tai catestar mai dur, na kerdea spes sigo ande sa ec vreama, codolesc andar codoia che von si nesa sbut. Lengo na havi pensas ec bud lohoro, kerdi no pot havdi pen necobor beshenge se lengo. Andar codoia che manginale romane gruporenge sasas butzira zalat hai o gelipen lengo sasula vindoi catare tana cae givutre da stilas terachen hamus ai cae vasteske butia cerdine romane gruporenda. Shai bikinenas lem.